Come on, John.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Behind. Dietro le storie della musica.
5: Ci sono canzoni che non si limitano ad essere solo ascoltate. Sono ricordi, sono viaggi interiori che riaffiorano, nostalgie che si riaccendono ascoltando un semplice riff, brani che non passano, restano, ti attraversano, ti riportano lì dove tutto ha avuto inizio. E infatti è il 1976. Mentre il mondo del rock si divide tra psichedelia e ribellione, un giovane ingegnere del suono abile e perfezionista, chiuso nel suo studio ricavato in un seminterrato, creerà da vita ad un brano che cambierà le regole del gioco. Questa è la storia di come è nata More Than a Feeling. Tom Scholz, chitarrista e frontman dei Boston, impiegò 5 anni per completare il brano. Lavorò alacremente nel suo seminterrato dal 1968 al 1975, registrando diversi demo su di un registratore a bobine, ma curando ogni dettaglio. La canzone è una delle 6 che Scholz sviluppò in tutto quel periodo, 5 delle quali finirono proprio nel primo album della band. La voce di Brad Delp fu un elemento fondamentale del brano. Con il suo timbro unico, caldo e potente, Delp trasmise l'emozione e la nostalgia presenti proprio nel testo di More Than a Feeling, che parla di come una canzone possa evocare ricordi, sentimenti profondi. Il protagonista, ascoltando una vecchia melodia, ricorda una donna di nome Marianne, simbolo di un amore perduto. Tom Scholz racconterà in futuro che Marianne era una sua cugina, di cui si era innamorato perdutamente da bambino. Anche se il testo riflette più in generale il potere della musica e di permettere ad essa di riportarci indietro nel tempo, così come farebbe un odore o un luogo. Ma torniamo a More Than a Feeling, che con il suo riff iniziale resterà uno dei più riconoscibili nella storia del rock. La sua influenza è talmente forte che nel 1992 addirittura i Nirvana lo suonarono all'inizio della loro esibizione di Smells Like Teen Spirit al Reading Festival, sottolineando la somiglianza tra i due brani. La canzone dei Boston è stata oltretutto inserita in vari videogiochi come Guitar Hero, facendo cimentare i giocatori con il celebre riff. Invece nel film L'uomo che fissa le capre, con George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey, verrà utilizzato per aiutare un personaggio ad entrare in uno stato profondo di trance. Infine, anche nella serie televisiva Scrubs, in una scena memorabile con una air band formata da alcuni dei personaggi protagonisti. Quindi non basta riascoltarle solamente, ma molte canzoni come questa diventano parte di noi e ci accompagneranno per sempre nei momenti più intensi della nostra vita.

Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. 14 maggio 2010, sono le 21 e solo un'ora fa siamo arrivati a Sirte. Siamo sempre in Libia. Naturalmente sono parecchio stanco. Oltre alla tappa di 460 km, il difficile è stato affrontare il forte vento caldo proveniente dal deserto, che ha reso difficoltoso il viaggio in quanto si deve contrastare e compensare, nonché bilanciare di continuo la moto contro il vento stesso. E quindi diventa uno sforzo fisico che si aggiunge a quello della mia concentrazione, che deve essere sempre massima. Infatti in una strada ho avvisato tutti alzando il braccio perché c'era un tombino in mezzo alla strada completamente aperto, pensate un po'. Immaginate se una moto la prende in pieno a 90 km orari. Il pilota? Farebbe sicuramente un gran bel volo, e non solo lui. Oltre alla difficoltà di guida per il vento forte, c'è da tener conto anche della sabbia che si infiltra dappertutto, riuscendo a paralizzare la visiera del mio casco, e non vi dico come eravamo conciati. Facendo la doccia, l'acqua che scivolava sul corpo diventava marrone. Ho dovuto lavare magliette, calze, foulard ed alcune parti interne del casco, che ho comunque sistemato. Siamo tutti stremati, perché poi siamo rimasti 3 ore bloccati in una specie di autogrill a 43 gradi, perché, alla moto del turco, si presume a causa della caduta a Salerno, non andava più la ventola. Abbiamo dovuto chiamare Honda Italia e caricare la moto sul furgone. Il pezzo ci arriverà solo quando giungeremo al Cairo. Quindi per ora il collega turco prenderà posto sul furgone assieme al meccanico Vittorio. Attraversando quelle strade, quelle poche case o villaggi, mi chiedevo come fa la gente a vivere in un inferno simile. È davvero pazzesco. Mi dirai che per loro è normale, ma è difficile capirlo per noi. Oggi siamo stati a Leptis Magna. Non avrei mai creduto di vedere una simile bellezza con resti romani di questo tipo e dimensioni. Davvero interessanti. In serata, ospiti della polizia libica, siamo stati sistemati all'interno di una caserma dentro un immenso stanzone, quindi un gradevole odorino di piedi, o meglio, di stivali di motociclisti che hanno viaggiato ad una temperatura media di 40 gradi, ben 30 gradi all'interno della stanza, e poi, dulcis in fundus, il concerto dei russatori.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Ciao, sono Alessandra La Salvia e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali, solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: e anch'io ascolto Radio Map for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitacora 2004.
4: 2004 logbook.
5: Alle 7 del mattino siamo già a Tangeri. Il nostro viaggio è ormai agli sgoccioli. Attraversiamo la Spagna, dove a Barcellona lasciamo il nostro amico Celestino. L'emozione è forte. 40 giorni di viaggio, 40 giorni vissuti insieme attimo dopo attimo, chilometro dopo chilometro, imprevisto dopo imprevisto. Il deserto, la pioggia, il freddo dell'Atlante e la gioia nella provincia di Kenitra ci hanno unito in questa avventura. Lasciamo Fefè nella sua Torino, Oriella a Padova e noi, ormai stanchi ma appagati, concludiamo il nostro viaggio a Roma dopo aver percorso oltre 10.000 chilometri. Quella che vi abbiamo raccontato è solo una delle grandi avventure di solidarietà e speranza che l'associazione Moto for Peace ha compiuto fino ad oggi. Altre si sono avvicendate, ma soprattutto altre ne verranno. Si spengono i motori, si chiude un capitolo, ma gli uomini di Moto for Peace sono già pronti ad aprirne uno nuovo.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One, two,
9: three. Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
10: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
2: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
9: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: ponemos
1: todos los temas que te gustan.
0: Todos los temas que te gustan.
1: Que te gustan.
2: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: This one's called Wonderwall.
5: Wonderwall non è solo una canzone, ma un muro dove un'intera generazione ha scritto l'inno per le sue speranze. È il 1995, gli Oasis sono all'apice del loro successo e sull'orlo di un'implosione. Liam e Noel Gallagher si odiano, si amano, si urlano addosso, si prendono a botte nei camerini, sul palco durante i soundcheck e nelle interviste rilasciate ai giornali. Ma poi arriva lei, non una bella donna, ma una bella melodia, quella di Wonderwall, che è il paradosso perfetto, una canzone dolce, fragile, figlia del caos e scritta in un momento di caos totale all'interno del gruppo. Non parla né di una donna, non parla di amore, ma parla di attese, di possibilità, di qualcuno che forse ci salverà da noi stessi. E quella parola, Wonderwall, muro delle meraviglie, non esiste neanche. Noel, guarda caso, l'ha rubata a George Harrison da un suo vecchio disco solista e la trasforma in un rifugio per milioni di giovani anni in cerca di qualcosa. Liam afferma di non aver mai capito che cosa volesse dire veramente Wonderwall. Con quel suo accento mancuniano, tagliente come una chitarra distorta, dice: ma sì, canto quello che mi passa e non devo capirlo. E forse il segreto sta proprio lì. Wonderwall diventa quello che ciascuno di noi vuol sentirsi dire. Puoi amarla, puoi odiarla, ma non puoi fare a meno di cantarla anche se non la sopporti più. E forse il suo segreto è tutto lì.

0: it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moda 4 Peace. When the past returns to the present.
1: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

Lui è Raf, questa è una splendida canzone, Vita, storie e pensieri di un alieno. Ma quello che andrò adesso a raccontarvi non è una cosa fantascientifica, sembrerebbe veramente realtà. Ecco perché, adesso l'ho capito perché sono così intelligente. Allora aspetta che adesso ti racconto anche questa. Vi racconto questa perché è veramente interessante. Allora, voi lo sapevate che a seconda della musica che ascoltate o la musica che suonate avete un'intelligenza in più? Oltre a parte quei famosi 300 grammi di materia grigia in più rispetto alle donne, però non lo dite a nessuno, altrimenti poi, Però c'è anche chi suona e è più intelligente. Allora, vi dirò. Disturbi del linguaggio, patologie psichiche, malattie neurologiche potrebbero fra breve venire curate a suon di musica. Ritmo, melodie, armonie, suoni musicali, secondo una nuova serie di ricerche, influenzano più decisamente di quanto sinora ritenuta la funzionalità del cervello, al punto, in casi specifici, da avere effetti tangibili sulle dimensioni della materia grigia. La misura del cervelletto, ad esempio, secondo i risultati di uno studio condotto al Medical Center di Boston, è più grande nei musicisti. Guarda un po', nelle persone allenate sin da giovanissime alla comprensione dallo studio della musica classica soprattutto. Confrontando le dimensioni del cervelletto di 32 musicisti con quelle di 24 uomini della stessa età e capacità neurologiche ma non allenate ad esercizi musicali, gli studiosi hanno scoperto un 5% di volume in più nel cervelletto degli artisti. Questa è la cosa strana. È un dato sorprendente, ha osservato l'autore dell'indagine, che dimostra come la struttura si adatta e forma intorno ad una pratica musicale iniziata precedentemente. I musicisti non sono nati con queste differenze nelle dimensioni. Secondo Mark Jude Trump, neurobiologico di Harvard, la musica è biologicamente parte della vita umana, così come lo è da un punto di vista artistico.

0: Rete 8 Network via satellite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Probabilmente avrete già sentito parlare di tale Bariska, il ragazzo super intelligente che sostiene di venire da Marte. Bariska Keprejanovic viveva a Volgograd, in Russia. Ha impressionato gli scienziati fin da bambino per la sua super intelligenza. Un'intelligenza dovuta al fatto che, secondo le sue stesse parole, il ragazzo viene direttamente da Marte. L'ormai persona adulta sostiene infatti di aver trascorso la sua vita sul pianeta rosso prima di rinascere sulla Terra da una madre umana. Che gli si creda oppure no, tutti gli studiosi che ha incontrato sono rimasti sconcertati dal livello delle sue capacità e dalle conoscenze che ha del sistema planetario. La mamma ha rivelato più volte di aver capito, fin da quando aveva pochi mesi, che il suo Bariska aveva quel qualcosa in più. Ha infatti iniziato a parlare quando aveva pochi mesi e imparato a leggere e disegnare quando aveva solo un anno e mezzo. Già dall'asilo aveva capacità linguistiche superiori, era molto abile a scrivere ed aveva una memoria impressionante. I suoi genitori hanno rivelato inoltre che, nonostante loro non gli abbiano mai insegnato nulla sullo spazio, che mostrava una conoscenza del cosmo impressionante, rivelando anche di una catastrofe nucleare marziana. Inoltre, sembra che sappia qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Nessuno sa dove si trovi attualmente, ma varie voci suggeriscono che sia stato preso in custodia dal governo di Vladimir Putin. Ma quello che più conta sono le quattro previsioni del ragazzo. I campi magnetici della Terra si invertiranno e i poli cambieranno. La Sfinge di Giza nasconde un segreto che, una volta scoperto, cambierà per sempre la vita sulla Terra. Ma ancora più strano è la sua previsione circa l'arrivo di altri cosiddetti bambini indaco, bambini come lui. Infine un classico: ci aspettano due inondazioni globali. Quelle previste anni fa, però, non sono mai avvenute. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa storia?
1: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chu.

J Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

0: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.
1: Ciao, sono Gianluca Gentileschi e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace.

0: Scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello Stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri, prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Anni 70, grazie soprattutto alla sua feconda produzione, il cantante italo-canadese Gino Vannelli si è guadagnato un ruolo principe nella pop fusion, tra i nomi che fanno da contraltare ai capiscuola Steely Dan. È agli inizi degli anni 60 che il piccolo Gino gioca con le pentole e con le scatole di latta, percuote ogni oggetto che gli capita a tiro in quella casa ed è tutto un trambusto vorticante di note e tamburelli. Insomma, una iattura per la maggior parte dei genitori, ma una manna per il padre Russ, barbiere di giorno e affermato jazzista nella Montreal by Night. A supportare le sue scorribande percussionistiche ci sono i fratelli Joe e Ross. Tutti e tre saranno indirizzati con profitto agli studi musicali. A 12 anni lo troviamo a picchiare sulle pelli della rock band dei Cobras, ma è proprio con il virtuoso fratello Joe al pianoforte che a 15 anni Gino fonda il primo vero gruppo. Con l'agghiacciante moniker di Van Halen è un repertorio che, alle cover pescate dal catalogo Motown, altera alcune timide canzoni inedite. I due girano in lungo e in largo per la provincia francofona in cerca di gloria, ma Montreal non è quella che si definirebbe una mecca per chi vuol fare della musica la ragione di vita. Una discreta tradizione di jazz performer, tra cui il festival attivo però solo dal 1980, e zero sbocchi per un amante del rhythm and blues, del musical e della Motown Sound. Con l'ostinazione, trasmessagli però dal nonno di origine molisane, nella testa, il jazz paterno nel sangue, ma soprattutto un'ugola che mette i brividi solo a pensarci, l'italo-canadese e il fidato fratello partono alla volta di New York in cerca di fortuna. È il 1968, troppo poco on the road per ritagliarsi una visibilità fra i rocker della grande mela, e troppo mediati per gli allora ancora ortodossi palati black. I due faticano a trovarsi un pubblico o uno straccio di agente discografico disposto realmente a investire nel progetto. Unico piglio, il contratto con la RCA canadese, che consente ai due giovani di tirare almeno a campare per qualche stagione. Nel 69 uscirà il prematuro singolo Gina Bold, Never Cry Again, a nome Van Halen, sospeso fra beat e soul. Pur con frequenti rimpatriate nella terra natale, passano quasi tre anni. Di ristabilirsi in Canada in via definitiva e bere l'amaro calice della sconfitta non se ne parla, andare ancora più lontano piuttosto, sognando la California. Si salta al 1974, George McCree con Rock Me Baby schizza al primo posto delle classifiche americane e Barry White con Never Never Gonna Give You Up, dalla porta di servizio della classifica Rhythm and Blues, entra in pompa magna in quella principale e sono chiari i segnali che la nuova musica nera si è emancipata nei circoli black per infilarsi nelle orecchie di un pubblico molto più vasto. La nuova estetica disco è vera manna per Gino, non già perché egli possa annoverarsi come un autore del genere, ma perché essa rende decifrabile ai più quella sua irregolare lettura in chiave bianca della musica soul. Con l'aiuto al banco di Joe, già consumato alchimista di tastiere e sintetizzatori, esce in quell'anno Powerful People. Nel corso delle registrazioni accade un episodio che ne condiziona in positivo i destini. Approfittando di una pausa durante le session, un pomeriggio Gino si appisola a bordo della piscina dell'hotel in cui soggiorna, quando nel dormiveglia ode una voce familiare che canta una canzone ancora più familiare. In un attimo realizza che il tema improvvisato su un pianoforte è quella della sua Granny Goodbye. Quanto basta per schizzare in piedi, risalire alla fonte di quei suoni e cercare di capire chi ne fosse l'interprete. Nella hall c'è un nero con gli occhiali a specchio e i capelli intrecciati al suo fianco, un amico che subito esclama: "Hey Stevie, c'è qui il tizio di Crazy Life!" Incredibile, ma Stevie Wonder era in quell'albergo e stava cantando una sua canzone. Saltiamo quindi al 1978 con l'album che consacrerà Gino Vannelli, Brother to Brother. Pressato dall'esigenza di scrivere canzoni di maggior appeal commerciale e accantonando l'enfasi di quell'area drammatica che investiva le ultime due uscite, Gino si mette a coniare la sua fusion perfetta. Lo fa inserendo una sezione ritmica nuova di zecca composta da Jimmy Halsip al basso, che ha suonato anche per Chaka Khan, Oja Roe e Donald Fagen, e che sarà futuro membro dei Yellow Jackets, e da Mark Carney alla batteria, assoldando inoltre un allievo di Larry Carlton, l'esordiente chitarrista Carlos Rios. Spaventoso il curriculum che seguirà, che va da Chick Corea a Herbie Hancock, da Madonna ai Fleetwood Mac, passando per gli Earth, Wind & Fire. Ma invertendo l'ordine degli addendi rappresentati da tastiere e chitarre, relegando cioè a ruoli più competenti al synth e sostituendoli con le contorsioni elettriche del neoacquisto Rios, il risultato cambia e come, e se possibile in meglio. Ad arricchirci da subito il concetto è l'iniziale Appa Lollapalooza, possente funky imbevuto di jazz, trascinato da un basso pieno e rigoglioso, in cui la voce del nostro è corroborata da cori femminili e incalzata da una chitarra da bigino del jazz rock. Sullo stesso registro, benché adattata a toni più morbidi, si sviluppa anche The River Must Flow, che è l'ideale punto d'incontro fra gli Earth, Wind & Fire e i Bee Gees di Saturday Night Fever, mentre il carico è a lungo atteso, giunge con la terza traccia, la fremente I Just Wanna Stop. Col suo mirabile incastro di voci e cori, i suoi afflati soul e il soffice sax di Ernie Watts, schizza al numero uno delle classifiche canadesi e al numero 4 di quelle americane, diventando nel tempo un super classico delle ballad americane anni 70.

0: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Moto for Peace Mongolia 2026
3: è la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: International special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: need.
1: Contattarci è facile.
2: Email my favorite DJ now.
3: radio@moto4peace.it
1: oppure trovaci sui social.
4: Approfittatene.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

MTV ha avuto un impatto incredibile. La heavy rotation dei video ha portato dischi da 1 milione di copie a venderne più di 20 milioni. Ozzy Osbourne.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Mercoledì 6 aprile in Italia. Ricordiamo che con il team di Moto for Peace siamo sfasati di 6 ore per il fuso orario. Il viaggio continua e mancano 34 giorni alla conclusione dello stesso, iniziato il 13 marzo scorso, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Cancun, Merida, Cordoba e Città del Messico sono le tappe più importanti che dovranno bruciare entro il weekend. Speriamo anche di poter realizzare qualche collegamento, perché in questa edizione, oltre alla mia voce ancora raffreddata, non ne sentirete altre come solitamente accade. Nuove fotografie invece ci sono giunte dal Messico e quelle le potrete osservare sul profilo ufficiale Moto for Peace di Facebook o sul sito motoforpeace.it. Con l'arrivo di Veronica si sono risolti anche alcuni gravosi problemi meccanici. Intanto, per fortuna, il Daily è riuscito senza filtro dall'Honduras ad arrivare a Playa del Carmen in Messico. Veronica dalla Spagna ha portato con sé il pezzo di ricambio e poi l'abile Marco ha montato in pochi minuti per impegnarsi anche con l'altro Daily che aveva qualche problemino, e poi con alcune moto, mentre il Super Gino continua a preparare il buon caffè italiano. Controlliamo il materiale tecnico e va tutto bene, scrive Dino sul suo diario di bordo. Per effettuare questa missione abbiamo cercato di non trascurare nessun dettaglio, ma non è così semplice.
6: Todos son policías, algunos de Rusia, otros de Alemania, otros españoles y otros de Italia. Todos arropados con el manto de Motos por la Paz.

Italia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

0: Cocktail Magazine con Richard Schultz.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

sono artisti che nascono con il successo in tasca e poi ci sono quelli che nascono con una scadenza. Bobby Darin venne al mondo nel 1936 a New York con un cuore gravemente malato. I medici dissero alla famiglia che difficilmente avrebbe superato l'adolescenza e invece Bobby decise di vivere di corsa. Cresciuto nel Bronx, allevato da quella che credeva fosse sua madre, in realtà era sua nonna, una verità che poi scoprirà solo da adulto, passò l'infanzia tra ospedali e pianoforte. Studia quindi musica in modo quasi ossessivo. Teoria, composizione, arrangiamento. Non voleva solo cantare, voleva capire la musica. Ebbene, a 20 anni scrive canzoni per altri, lavora dietro le quinte, finché nel 1958 arriva il colpo di fulmine. Splish Splash. Un brano nato quasi per scherzo, che diventa un successo planetario.

All'improvviso Bobby Darin è ovunque, radio, TV, copertine, ma lui non si accontenta del rock and roll leggero, vuole qualcosa di più elegante, di più adulto, e lo trova. Nel 1959 incide Mack the Knife, una reinterpretazione jazz di un vecchio pezzo teatrale tedesco. Il risultato? Beh, un capolavoro.

out of sight. La canzone resta settimane alla numero 1, vince un Grammy e trasforma Darin in un vero crooner internazionale al fianco dei grandi. Da quel momento Bobby diventa un camaleonte, passa con naturalezza dal pop al jazz, dal swing alle ballad romantiche come Beyond the Sea. Sul palco è carismatico, sicuro, magnetico, ma dietro le quinte continua a convivere con un cuore fragile e operazioni sempre più frequenti. Negli anni 60 fa una scelta rischiosa, cambia repertorio, incide canzoni folk, canzoni di protesta, prende posizioni contro la guerra, si avvicina ai movimenti per i diritti civili. Insomma, non vuole essere solo un intrattenitore, vuole dire qualcosa. Intanto Hollywood lo chiama, recita in diversi film e nel 1960 sposa l'attrice Sandra Dee, diventando una delle coppie più fotografate d'America. Ma la salute peggiora giorno dopo giorno, ogni concerto è una sfida fisica, ogni tour potrebbe essere l'ultimo. Eppure Darin continua. C'è una frase che amava ripetere, diceva: non so quanto tempo ho, per questo non ne spreco neppure un minuto. Nel 1973 però, a soli 37 anni, Bobby Darin muore dopo un intervento al cuore. 37 anni, sono veramente pochi. In così poco tempo però aveva venduto già milioni di dischi, vinto premi, recitato al cinema e lasciato alcune delle registrazioni più iconiche del pop jazz americano. La sua storia non è solo quella di un cantante di successo, quindi, è la storia di un uomo che sapeva di aver poco tempo e che lo trasformò in arte. Un crooner che cantava l'amore e lo swing, ma che viveva ogni giorno come fosse l'ultimo.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

0: Questa è Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Esistiamo dal 2009 e via web trasmettiamo per tutto il mondo in qualità stereo CD Dolby Surround. Se vuoi contattarci, non esitare a farlo. Invia un'email all'indirizzo radio.motoforpeace@libero.it oppure info@motoforpeace.it.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

La moda punk è stata da subito qualcosa di iconografico. Macchie, strappi, spilli da balia, zip, acconciature, slogan, tutti simboli di ribellione. Vivienne Westwood.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: truth. Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.
4: Radio Moto for Peace presenta
5: Coming Soon Radio.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
19: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
20: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
22: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Diario di bordo del 2014.
25: Quaderno de bitácora 2014.
26: 2014 Logbook.
27: Lasciamo la Polonia per attraversare il confine ed entrare in territorio bielorusso. La nostra prossima destinazione sarà Minsk, a circa 500 km dalla città di Varsavia. Durante il tragitto sposteremo di un'ora avanti le lancette dell'orologio e questo indica che avremo superato i 30 gradi est di longitudine rispetto al meridiano di Greenwich. La sosta a Minsk è diversa dalle altre. Passiamo la notte ospiti a casa di un connazionale, Giuseppe, che da tempo si è trasferito in Bielorussia. Il 2002 è l'anno del mondiale in Asia. L'Italia va male, anzi malissimo. Il Brasile si aggiudica la finale sulla Germania nello stadio di Yokohama per 2-0. E mentre il mondo resta seduto davanti al televisore, noi risaliamo in sella. I colleghi della polizia bielorussa hanno organizzato un piccolo motoraduno in nostro onore e in compagnia degli Iron Brothers, a cavallo di stravaganti e rumorose moto, sfiliamo lungo le vie della città.
28: Нынче я гуляю, мне не нужен счет, мне вчера хозяин...
27: Si cena tutti insieme nel ristorantino di Giuseppe. E al tavolo la sensazione è quella di sedere accanto a persone che conosciamo da sempre. Qualcuno imbraccia una chitarra e sulle note di un canto popolare dell'ex Unione Sovietica la serata vola via in un attimo.
29: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina. Y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
30: Moto for Peace, Mongolia 2026.
31: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
0: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
1: Uno di questi è il cyberbullismo.
0: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
1: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
0: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
1: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. War Parade.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
2: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia e ai Carabinieros del Cile.
3: Un cordial saluto y gracias a la Policía y Carabineros de Chile.

Non sono mai soddisfatto di niente, sono un perfezionista, fa parte del mio modo di essere. Michael Jackson.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
3: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione, la scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, robustezza, affidabilità, non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio, altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Toul Ondoulay in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo, eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne di Zucchero o Adelmo Fornaciari. Donne.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne du-du-du, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Banco, Franco Simone, Gigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero. Questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile, si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince Il Tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme. Cuore Matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao amore ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Perché si dice che una fake news è una bufala? L'espressione una bufala ha origini interessanti. Il termine bufala deriva dal latino bubalus ed è stato associato a un antico modo di dire italiano, menare altrui pel naso come un bufalo o una bufala, che significa ingannare qualcuno manipolandolo come si fa con i buoi e i bufali che si lasciano guidare per l'anello al naso docilmente o senza opporre resistenza. Un'altra spiegazione risale all'antica Roma e al malcostume dei macellai disonesti che vendevano carne di bufalo al posto di carne più costosa come maiale o manzo. Quando i clienti si rendevano conto dell'inganno esclamavano: "Ma questa è una bufala!" L'espressione si è poi diffusa nel linguaggio romanesco con l'idea di rifilare una fregatura a qualcuno. Da qui ha assunto il significato più moderno di diffondere una notizia falsa o esagerata come se fosse vera.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico: è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1972, in un piccolo studio di Los Angeles, due uomini dalla mente brillante ma dallo sguardo ironico stanno per cambiare per sempre il modo di intendere il pop americano. Si chiamano Walter Becker e Donald Fagen. Insieme formano gli Steely Dan, un nome curioso preso da un vibratore citato in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo. Sì, avete sentito bene, l'ironia e la provocazione da subito sono il loro DNA. Fagen e Becker si incontrano alla Bard College di New York nei tardi anni 60. Entrambi amano il jazz, ma vivono in pieno il rock e il caos post-hippie. Scrivono canzoni complesse, ironiche, piene di personaggi ambigui e perdenti, come se Raymond Chandler avesse incontrato Charlie Parker. Dopo aver fatto i turnisti per altri artisti, firmano con la ABC Records e pubblicano Can't Buy a Thrill del 1972. Dentro c'è la Do It Again che stiamo ascoltando in sottofondo, quella con il ritmo ipnotico e la chitarra sitar sintetizzata.

e c'è Reeling in the Years, un capolavoro di sarcasmo pop e virtuosismo chitarristico. Gli Steely Dan non amano fare però concerti. Becker e Fagan erano perfezionisti ossessivi, in studio potevano passare anche settimane ad ottenere il suono perfetto. Una volta, per registrare una sola battuta di batteria, fecero suonare 42 volte lo stesso passaggio a diversi turnisti e poi montarono il meglio di ognuno. La leggenda dice che il suono della batteria di Asia del 1977 fosse addirittura registrato in più studi, con tre tecnici diversi, e poi incollato tutto come un collage sonoro. Il risultato, una precisione che ancora oggi fa scuola nelle produzioni audio.

Nel frattempo il duo diventa un enigma. Le loro canzoni sono pop, ma anche jazz funk e perfino noir. In Deacon Blues cantano di un perdente che sogna di essere un musicista jazz, un alter ego malinconico e geniale. E in Kid Charmal Mine raccontano la parabola di un produttore di LSD ispirato a Owsley Stanley, il vero chimico degli anni psichedelici. Molti dei migliori musicisti americani sono passati sotto le grinfie degli Steely Dan, da Michael McDonald, poi tastierista dei Doobie Brothers e voce dei Doobie Brothers, a Jeff Porcaro, il mitico batterista dei Toto, a Larry Carlton, a Steve Gadd, veri titani dello studio. Ogni canzone degli Steely Dan è un piccolo film sonoro con attori di altissimo livello. Nel 1980 pubblicano Gaucho, l'ultimo album prima di sciogliersi, un disco elegante, intriso di malinconia e perfezione tecnica, ma la storia non finisce lì, perché nel 2000 torneranno insieme con Two Against Nature e vincono addirittura 4 Grammy Awards, tra cui quello come miglior album dell'anno. Una rivincita clamorosa, quasi ironica per i due che non volevano essere delle rockstar. Walter Becker però ci lascerà nel 2017, ma Donald Fagen continuerà a portare in tour il nome degli Steely Dan, e ogni volta che parte un loro brano, dal groove liscio e pieno di dettagli, è come sentire un jazz club che incontra la strada, la perfezione che balla con il disincanto. Gli Steely Dan sono uno dei pochissimi gruppi che piacciono allo stesso modo sia ai musicisti che agli ingegneri del suono. Chi li ama non lo fa solo per le melodie, ma per quella ricerca maniacale di un suono che non invecchia mai. Come disse una volta Donald Fagen, non volevamo essere famosi, volevamo solo che i dischi suonassero bene per sempre. Eppure, gli Steely Dan sono il gruppo che ha fatto della perfezione un'arte e del sarcasmo una melodia. Un viaggio sonoro che continua ogni volta che voi premerete play.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Trendsetting music is a radio,
0: not of a piece. Tendency.
1: Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: The trending songs you've heard here and there. Trend-

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitacora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Niente paura, eccoci di nuovo in onda. Le nostre condizioni fisiche dovute all'altezza non ci hanno permesso di lavorare. Il fortissimo mal di testa, praticamente, ve lo dico sinceramente, mi ha messo KO. E se giorno 7 eravamo a quota 5.010 sul livello del mare, oggi abbiamo varcato un passo da 5.200 metri. Ma sentiamo le testimonianze di alcuni dei piloti impegnati nella tappa di 450 km che ha messo a dura prova praticamente tutti. Celestino Suarez, tu invece come hai vissuto questa giornata piuttosto dura, vero?
4: Ma penso che dei 10 anni che sto con Moto4Peace questa si potrebbe marcare entre le 5 più dure che abbiamo fatto.
3: Cos'è che ti ha dato più fastidio? Cioè che ti ha fatto, che ti ha reso la cosa più difficile?
4: Lo più difficile è che mentre guidavo la moto tutto bene, ma nel rifornimento, quando abbiamo qualcuna parata, il respirare, l'altezza era quello che era difficoltoso. Non abbiamo la coscienza dell'altezza che c'eramo e costa anche respirare.
3: Sentiamo anche Andrea. Allora, suppongo anche per te giornata durissima.
5: No, di più, sto malissimo. Credo di avere la febbre, mi fa male la cervicale, mi fanno male tutte le ossa del corpo. Peggio di così non potevo andare. Abbiamo preso, penso, la giornata più fredda da quando siamo partiti.
3: Quindi quello che hai tollerato di meno è stato il freddo? O l'altezza?
5: No, l'altezza non mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio il freddo. Il freddo, la bufera di neve che abbiamo preso un'ora fa. E non vedo l'ora di mettermi sotto la doccia calda, non ce la faccio più.
3: Francesco, giornata dura oggi.
6: Oi, la faccia durissima, penso la più dura da quando siamo partiti. Mamma mia,
3: cosa ti ha dato più fastidio? Cioè, cos'è che hai tollerato di meno?
6: Ah, il freddo alle mani, mannaggia. Praticamente ho fatto tutta la tappa con una mano sola, una mano sul motore, prima la destra e poi la sinistra, prima la destra, mamma mia che freddo, non me le sento più. Non vedo l'ora di trovare due coperte calde.
3: Veronica, tu come hai vissuto questa giornata che è stata dura per tutti?
7: Troppo dura, ma emozionante. Del sole alla neve, della neve alla nebbia, della nebbia al sole, scende. Una meraviglia. Per me oggi è stata una prova di fuoco meravigliosa.
3: Dopo aver sentito gli altri, sentiamo anche il presidente. Allora, giornata dura oggi, eh?
8: Oggi giornata durissima, non dura. Oggi giornata durissima perché da 3.000 siamo saliti subito a 4.500 con la neve, un freddo che siamo stati sotto lo zero per almeno 3 o 4 ore. Poi abbiamo avuto problemi entrambi i furgoni. Poi abbiamo continuato a salire in quota fino a 5.000. Su qualcuno il mal di altitudine si è fatto sentire con forti mal di testa. Per fortuna soltanto con questo. Adesso siamo scesi, abbiamo ripreso la neve le ultime 2 ore e adesso non so se qualcuno dall'alto ha detto che bastava, perché siamo arrivati alla nostra tappa e c'è un sole. Siamo sempre a 2 gradi, però almeno c'è il sole.
3: Oggi la strada era migliore rispetto a ieri, ma il picco dei 5.200 ed il continuo viaggiare intorno ai 5.000 metri ha creato serie difficoltà. Partenza alle 8.30 con meno 3 gradi, quindi pulizia delle moto perché tutte ghiacciate e poi sempre più su. Veronica, la collega della polizia spagnola, è stata la prima a sentirsi male ed è stata subito soccorsa con le nostre bombolette d'ossigeno di riserva. Poi è successo ad Andrea, che ha preferito addirittura continuare come passeggero sul furgone. Ed intanto, durante un breve pit stop, anche la collega russa, proprio durante una manovra di parcheggio, è caduta con la Suzuki V-Strom. Per fortuna, nessuna conseguenza. Inoltre, viaggiare in Cina è piuttosto snervante. Ci sono posti di blocco della polizia ad ogni ingresso ed uscita dei villaggi o città, e spesso si perdono diversi minuti che per noi sono molto preziosi. Finché non accade nulla va sempre tutto bene, ma se improvvisamente uno dei furgoni si spegne, così come è successo ieri, potrebbe diventare un dramma. Marco ha subito pensato ad un problema di massa e pare che la sua diagnosi sia stata assolutamente corretta.
9: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
11: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
0: Scopo della missione:
11: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
12: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
13: Behind! Dietro le storie della musica.
14: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Nella primavera del 2004 viene effettuato il raid motociclistico Un Ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. La spedizione è stata preceduta da due tour europei, maggio e ottobre del 2003, che hanno avuto l'intento di coinvolgere i colleghi dell'Unione Europea, e quindi il risultato è stato che i componenti di Moto4Peace hanno avuto al proprio fianco poliziotti tedeschi, belgi e spagnoli. Anche con questa missione è stato portato un messaggio di fratellanza, di pace ed un concreto aiuto, una raccolta di denaro finalizzato alla costruzione di un convitto scolastico per bambine in una regione del Marocco, a Kenifra. Il Capodanno 2005 ha visto impegnato il team di Moto4Peace in un'operazione umanitaria a Tangeri, unitamente all'International Police Association della Catalunya, che ha avuto lo scopo di consegnare materiale ospedaliero ed una struttura sanitaria della città. Infine, nel 2006, vengono consegnate due autoambulanze e del materiale ospedaliero, unitamente al gruppo Moto4Peace Spain, alla comunità libanese ed a quella palestinese a Beirut. La spedizione Missione di Pace in Medio Oriente ha visto protagonista ancora il team di Moto4Peace nei paesi di Grecia, Turchia, Siria ed in Libano.
1: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto For Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti l'hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto For Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto For Peace, i nuovi talenti su Radio Moto For Peace, i nuovi talenti su Radio Moto For Peace, i nuovi talenti su Radio Moto For Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists. The future of music is already here. Every day, only on Radio Moto For Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto For Peace, where legends are born.
3: Si fa presto a fare tardi quando si rimane in due con i piedi nella sabbia e il mojito che va giù. Dicevi

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: tappe più difficili di questa missione, di questo grande viaggio, e vorrei proprio chiedere a Riccardo cosa si prova a far sorridere ed a rendere felici, anche se per pochi minuti, questi splendidi bambini. A te Riccardo, ciao!
1: Ciao! I sorrisi e gli occhi dei bambini ci accompagnano per tutto il giorno, lungo la strada ci salutano in continuazione con le loro manine, i loro saluti, ed è bellissimo vederli. Quando poi abbiamo la fortuna di poter passare un po' di tempo con loro, ogni tanto mi ci metto con piccoli esercizi di giocoleria, poi provo a insegnare le basi rudimentali e poi faccio qualche come magia, qualche gioco di prestigio come la sparizione del fazzoletto e altre piccole cose. E i bambini diventano matti ed è divertentissimo, mi piace da matti.
0: Senti, il viaggio come sta procedendo? Hai ripreso a guidare la moto?
1: Finalmente sono rientrato in possesso della mia motocicletta. Per una lunga storia che non ti sto a raccontare, per la prima parte del viaggio ho dato la mia moto a Davide. Davide è tornato qualche giorno fa da Victoria Falls e quindi già da qualche giorno la guidavo e adesso finalmente sono su due ruote. Mi piace tantissimo, ovviamente viaggiare in moto secondo me è una delle cose più belle che si possono fare, poi con l'abbinamento al volontariato, alla beneficenza, è fantastico. Tra l'altro quando arriveremo a Cape Town io lascerò la moto a Cape Town, non sarà imbarcata assieme alle altre dei ragazzi. Tornerò in fine novembre, dicembre e proverò a tornare a casa, a fare Cape Town, Cairo con un amico, cercando di attraversare tutta l'Africa. Un'altra bella avventura, un'altra bella sfida.
0: Bellissimo questo progetto, Riccardo, molto bello. Ascolta, difficoltà su difficoltà, tra l'impossibilità di entrare in Zambia, adesso la malaria. Insomma, come stai organizzando i punti interessanti da visitare, visto che tu sei un po' il cicerone del gruppo?
1: Cicerone è una parola grossa, diciamo che sono il responsabile turistico della spedizione e quindi mi occupo dei pochi momenti liberi che ci sono a livello turistico per rilassare un po' i ragazzi dopo le lunghe sfacchinate in moto. E diciamo che sì, purtroppo abbiamo saltato lo Zambia, dove comunque non erano previste tantissime escursioni per mancanza di tempo. E adesso ci aspetta tutta, tornando in Sudafrica dopo il Botswana, avremo diverse possibilità di visitare qualche parco naturale, fare tutta la garden route e quindi ci saranno possibilità di vedere cose molto interessanti. Sono già stato diverse volte in Sudafrica, ho un ricordo bellissimo e sicuramente cercherò di trasmettere le cose che ho visto e di riportare i miei compagni in località che meritano davvero.
0: Bene, grazie Riccardo e buon proseguimento ed in bocca al lupo per tutto. Si conclude così anche questa edizione. Vi ricordo che questa trasmissione è comunque presente in podcast sulla nostra app, sezione audio, oppure sul nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Ancora buona domenica da parte di Richard.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
1: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
0: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
2: By the airport!
1: See dealer for details. Offer ends 6/126.
3: Su Radio Moto, for peace, el momento delle news, quelle di Cocktail Magazine, presenta Richard Chu.
4: Un pilota di moto lo puoi riconoscere anche al ristorante, è quello che impugna la forchetta con il pollice e l'indice della mano sinistra, Kenny Roberts.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: '80. Ci ha provato da alcuni anni, lungo tutti i 70, ha conquistato riconoscimenti e trofei, tra cui Castrocaro, la gondola d'argento. È andata a Sanremo con il suo vero nome, Carla Bissi, restando però lontana dalle zone alte della classifica. Alice si riscatta finalmente portando al successo questa canzone firmata da Franco Battiato, Giusto Pio e Francesco Messina ed è un preludio a un decennio di enormi gratificazioni, non solo in Italia. Traino anche per l'album Capo Nord, ecco la prima hit di Alice, assai ben architettata e gradita proprio per gli ingredienti di novità nei suoni e negli arrangiamenti al passo con quanto sta succedendo in Europa. Il vento caldo dell'estate raggiungerà la testa delle classifiche italiane in quell'anno.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Motor for Peace. Premier fournisseur d'accès gratuit à la musique. Partout dans le monde.
2: Internet.
1: À Paris, New York, Tokyo, Bali, Sydney, Genève, Québec, Hong Kong, Tunis, Rome.
3: Toujours en direct sur motorforpeace.it ou sur notre application.

0: sorry? No.
1: C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

0: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: What you think of my new saddle, Lizard?
21: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
20: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
21: What else have you got on here?
20: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
21: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
20: All right, hang on tight to my love handles.
22: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
23: Diario di bordo del 2010.
24: Quaderno di bitacora 2010.
25: 2010 logbook.
26: Raggiungiamo i 1500 metri sul livello del mare e dall'alto di questo altopiano possiamo ammirare il lago Malawi. Per le sue dimensioni, la sensazione è quella di osservare il mare. Bagna quasi tutto il paese, la Tanzania e il Mozambico. Proseguiamo nel saliscendi quotidiano e le sorprese non mancano. Dobbiamo attraversare uno stretto corso d'acqua e l'unico modo è percorrere un ponte di legno che a guardarlo non sembra essere molto solido. Ci avventuriamo nella traversata, è l'unico modo di proseguire e fortunatamente tra uno scricchio io e l'altro riusciamo a raggiungere la sponda opposta del fiume. Ci mettiamo sulla strada che costeggia il lago e facciamo una breve sosta in un piccolo villaggio di pescatori. Giusto il tempo per ammirare il panorama e scattare qualche foto. La giornata volge al tramonto e vogliamo raggiungere la capitale prima che faccia notte. Fortunatamente la strada non riserva sorprese. Il tracciato è in ottime condizioni e il traffico piuttosto scarso. Con l'aiuto della polizia regionale che ci fa da scorta, complice il rispetto delle regole stradali, come non abbiamo mai visto finora, il gruppo mantiene una buona velocità di crociera e poco dopo il tramonto entriamo a Lilongwe.
27: 662 km. Siamo partiti da Tukuyu, quindi l'ultima città della Tanzania. Siamo arrivati al confine e, come ci ha rilevato la scorta, ci ha portati sparati direttamente qua a Lilongwe. Però devo dire che non è stato faticoso perché la strada lo consentiva. Poi

0: sempre la squadra davanti della polizia del posto, e devo dire che qua la circolazione è molto corretta, c'è una buona educazione stradale.
1: Ad accoglierci il vice capo della polizia regionale davanti a un gran buffet. Abbiamo sulle spalle circa 700 chilometri e con molto piacere mangiamo qualcosa. Segue un lungo discorso di benvenuto dal quale traspare quanto sia importante oggi la nostra presenza in Malawi. E ancora una volta si parla di poter mettere a punto una maggiore cooperazione di polizia. Ringraziamo per la meravigliosa accoglienza, lasciamo i nostri mezzi sotto la tutela dei colleghi e veniamo accompagnati in un piccolo hotel di periferia.
2: Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: The radio without frontiers.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
7: Sì, pronto?
6: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
9: Spazio, ultima frontiera.
10: Questi sono i viaggi della nave stellare
11: Enterprise, nella sua missione diretta
12: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
13: e di nuove civiltà,
14: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
15: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
16: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kirghizistan.
3: Приветствуем благодарность кыргызской полиции.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
5: Radio Moto for Peace, your station.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sì, lo so, non è molto comoda, anzi è scomodissima, a molti è antipatica. Non nascondo che anch'io nutro un pizzico di invidia, ma soprattutto di arroganza nelle sue movenze, ma sta di fatto che Yoko Ono ha avuto un'importanza molto alta nella vita non solo di John Lennon, ma in tutto quel mondo che orbitava intorno ai Beatles. Nata il 18 febbraio del 1933 in Giappone da una famiglia facoltosa che l'ha mandata negli Stati Uniti a studiare filosofia, Yoko Ono emerge negli anni 60 negli ambienti dell'avanguardia newyorkese per i film e gli happening da lei curati. Era già sposata con un figlio, Kyoko, quando incontrò John Lennon a una sua mostra a New York. Ottenuto entrambi il divorzio, si risposarono a Gibilterra il 20 marzo del 69. Più tardi John Lennon cambiò addirittura il suo secondo nome da Winston in Ono. Lo accompagna praticamente ovunque e partecipa alle incisioni dei Beatles in sala di registrazione, compare nei loro film come Lady B, diventando uno dei punti di attrito proprio fra John Lennon e i suoi compagni. John e Yoko si proiettarono perfettamente nel ruolo della coppia stravagante, cambiando insieme pettinatura, modo di vestire. Si facevano addirittura fotografare sempre insieme e qualsiasi loro azione veniva pubblicizzata, come sedersi nelle valigie o stare una settimana a letto ad Amsterdam per la pace nel mondo, spedendo rose rosse a importanti personaggi della politica. Yoko ha anche cantato fin quando è esistita con la Plastic Ono Band, portando un contributo vocale estremamente personale che qualcuno ha voluto definire come una sequela di versi. Mi associo a questa idea.

Nel 1970 ha pubblicato Grapefruit, un libro di poesie epigrammatiche, e nel 1972 sono stati ultimati due dei suoi film, Apotheosis e Fly, presentato nella sezione sperimentale del Festival di Cannes. Ha fatto anche una serie di dischi sperimentali proprio con John Lennon quando ancora i Beatles erano insieme, e al loro scioglimento ha collaborato con John, in particolare in Sometime in New York City. Facendo anche diversi suoi album, benché pare che ora il ciclo si sia chiuso, John ha dichiarato che Don't Worry Kyoto, Mommy's Only e Looking for Hands in the Show è stato il miglior disco rock and roll mai fatto. Beh, detto però da colui che la venerava, non mi aspettavo un'idea diversa.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme: stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?
2: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Thank you.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

Ma non c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo, vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia, vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta, vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni. E un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Ban Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: sicuramente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben 2 posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6 con 335 utenti connessi. La France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
1: World Parade number 6. The number one song in France is...

E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già

0: Tenetevi forte perché quei numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song

0: Preparatevi, perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Austria Control X Sharon David. LD

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: World Parade new hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
4: Hey, I am Finn Today, and you're listening to my first single out tonight on Radio Moto for Peace.

Buongiorno, Angela qui. Saluto gli ascoltatori di Radio Motor for Peace. Mando i saluti dalla Polonia. Pozdrawiam!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Pasqua si avvicina ed i nostri amici colleghi di Moto for Peace in questo 25 marzo 2016 si trovano a stretto contatto con la realtà dell'Honduras. Vi rammento che proprio questo paese, insieme alla Bolivia, è destinatario dell'obiettivo umanitario di Moto for Peace. Tra l'altro i mass media locali se ne sono occupati alla grande, ve l'abbiamo proposto anche noi sui social network, però ci dà conferma Dino con tanti servizi giornalistici, vero Dino?
4: Allora Richard, che siamo andati in onda praticamente da tutte le parti, ok? Quindi sia il Nicaragua quando siamo usciti, che già qui in Honduras, anche il Costa Rica, quindi sia giornali che tutto il resto, e naturalmente anche Panama. Lo so che tu sei bravo a fare queste cose, qui non abbiamo proprio avuto il tempo di farlo perché se c'eri te ne saresti reso conto. Oggi è la prima giornata un pochetto free e quindi cercheremo di recuperare. Adesso ho mandato le foto, poi stasera provvedo con il diario se rientriamo presto, ok? Ciao.
3: Bene, Tegucigalpa, 1.088.000 abitanti, 1.300.000 nell'area metropolitana, è la capitale, la città più popolosa chiaramente dell'Honduras, ed è situata nell'omonima valle ad un'altezza di 918 metri sul livello del mare. Tegucigalpa fu fondata nel 1578 dai coloni spagnoli come centro di estrazioni di argento e oro. L'odierna industria della città comprende quella tessile, dello zucchero e del tabacco. L'Honduras è il secondo paese per estensione dell'America istmica, ma uno dei meno popolati. Affacciato ampiamente al Mar delle Antille o dei Caraibi, che ben si voglia, ha solo un esiguo sbocco sull'Oceano Pacifico in corrispondenza della parte più interna del Golfo di Fonseca. Il clima è tropicale, ampiamente influenzato però dalla marittimità del fronte caraibico e nell'interno mitigato dall'altitudine. Infatti le coste e i bassopiani registrano temperature medie annue di 27-30 gradi, con lievissime escursioni termiche diurne e stagionali, mentre tra gli 800 e i 1500 metri d'altitudine si hanno medie di 20-25 gradi e i valori chiaramente decrescono ulteriormente a quote più elevate, ma non scendono in nessun luogo al di sotto dei 15 gradi. Le precipitazioni copiose da ottobre ad aprile sono molto abbondanti nella fascia caraibica.
5: Twirl those wheels!
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
6: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
6: It feels good to be Road You. It feels good to Geico.

C'è una canzone che da sola racconta un'epoca. Una canzone che ha previsto il futuro della musica e dei media. Parliamo di Video Killed the Radio Star dai Buggles. Ma chi erano davvero i Buggles e perché, dopo un successo planetario, sono praticamente spariti dalla scena?

0: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Kill the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave, e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il primo agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
1: I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
0: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata, perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto. Un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Killed the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2002.
3: Quaderno di bitacora 2002.
4: 2002 logbook.
5: La strada è ancora lunga fino a Dangche. Percorrendo l'immenso altipiano del Tibet, gli inconvenienti non tardano ad arrivare. Le condizioni meteo diventano proibitive. 42 gradi a 1700 metri di altezza. E per non farci mancare nulla, una tempesta di sabbia che potremmo definire cinematografica ci costringe a viaggiare per circa 300 km piegati a velocità ridotta. Raggiungiamo l'altitudine record di 4120 metri. Proseguiamo senza soste. I mezzi non danno problemi, ma a questa altitudine anche mettere la moto sul cavalletto comporterebbe un'enorme fatica. Improvvisamente il panorama diventa surreale. Ci troviamo ad attraversare una zona completamente allagata. Circa 10 giorni prima del nostro passaggio, un'alluvione ha distrutto case e villaggi. L'acqua ha portato via tutto e molte famiglie hanno trovato ricovero in alloggi di fortuna. Ci fermiamo a guardare in silenzio. È una di quelle cose che vedi nei telegiornali, una di quelle cose che finché non la vivi non la puoi capire. Non sappiamo il nome di questa giovane donna e del suo bambino, ma siamo sicuri che i loro volti li ricorderemo a lungo. Abbiamo percorso oltre 11.000 km da quel 20 giugno in cui siamo partiti. Siamo sull'altipiano del Tibet, nel Qinghai, stremati dal caldo e dalla fatica. Sostiamo a Xining. C'è il mercato ed è una buona occasione per sperimentare i prodotti locali. Ci sparpagliamo tra la folla e facciamo un breve giro enogastronomico tra i banchi colmi di ogni cosa. Nuovi sapori, nuovi profumi e tanta curiosità di provare e conoscere. Xining è una città con una storia di 2100 anni e in passato fu il più importante passaggio carovaniero verso il Tibet. Qui transitavano legnami, lana e sale. La città rimase in povertà fino alla fine della guerra civile cinese e verso il 1950 cominciò la sua rinascita. Oggi è la capitale del Qinghai e il polo politico e commerciale più importante della Cina nord-occidentale.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
20: Moto for Peace, Mongolia 2026.
21: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
6: Music in the mix with your favorite DJ.

0: tequila guaraná.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Aspetto che il panico cresca. Quando la paura si tramuta in visioni celestiali, inizio a staccare. Kevin Schwantz.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: C'era una volta un ragazzo inglese, uno di quelli belli come i sogni che arrivano d'estate quando l'aria profuma di benzina, mare e libertà. Si chiamava Nick Kamen e camminava nel mondo con una eleganza silenziosa, come se portasse sul volto un segreto che nessuno avrebbe mai potuto decifrare davvero. Non sorrideva spesso, ma quando lo faceva sembrava che il tempo rallentasse. Aveva occhi tristi, sì, ma non di quella tristezza rumorosa che chiede attenzione. Era una malinconia educata, una tristezza che chiede permesso. Aveva solo 18 anni quando il destino lo guardò negli occhi e successe quasi per caso. Galeotto fu uno spot, un minuto scarso di pellicola, una lavanderia americana. Un ragazzo entra, si toglie i jeans, li infila nel cestello, resta in boxer sotto gli sguardi di tutti e in quell'istante il mondo cambia. Nick Kamen diventa il volto del desiderio, un'icona, il simbolo di una generazione che stava passando dal vinile al neon, dal punk al sintetizzatore. I giornali dissero: è bello, ma non è un cantante. Ma Madonna invece... Madonna ci vide qualcosa che gli altri non vedevano. Lo prese sotto la sua ala come una sorella maggiore un po' ribelle, di quelle che non ti proteggono nascondendoti, ma insegnandoti a stare al mondo. Fu lei a regalargli Each Time You Break My Heart, una canzone che all'inizio avrebbe dovuto proprio cantare lei. Nick la interpretò con una voce dolce, fragile, una voce che seduceva. Sembrava uscire direttamente da un cuore che non aveva mai imparato a difendersi davvero. C'era una cosa che colpiva chiunque lavorasse con lui: la sua timidezza. Un produttore raccontò che prima di ogni ripresa Nick chiedeva sottovoce: sembro troppo impostato? Troppo rigido? Troppo io? Non sapeva di essere magnetico. Gli altri lo vedevano come una divinità di celluloide. Lui si vedeva come un ragazzo qualunque che cercava solo di non deludere nessuno. Durante una sessione fotografica a Los Angeles vide un senzatetto tremare dal freddo. Beh, Nick non ci pensò due volte. Si tolse il cappotto nuovo, costoso, appena regalato dalla casa discografica e glielo mise sulle spalle. Ci sono cose che non si possono ignorare, disse. Il fotografo che raccontò la scena anni dopo, mentre lo faceva, aveva le lacrime agli occhi. Madonna gli voleva davvero bene. Una volta durante un tour qualcuno fece una battuta crudele sulla sua ingenuità. Madonna si voltò e gelò l'aria. Non toccatemi Nick. Lui è fatto di un materiale che voi non capirete mai. Nick arrossì come un bambino. Nonostante il successo, la fama gli pesava addosso come un vestito troppo stretto. Preferiva i silenzi alle interviste, gli amici veri alle luci dei fotografi. Era il suo paradosso. Bello da togliere il fiato, ma con lo sguardo timido, di chi sembra chiedere scusa di esserlo. Negli anni 90 si ritirò quasi del tutto e il mondo, senza accorgersene, perse uno dei suoi sguardi più puri. La malattia purtroppo arrivò come un ladro in silenzio senza avvertire. Nick l'affrontò con dignità, senza clamore, proteggendo il suo pudore fino alla fine. Si spense purtroppo nel 2021 a 59 anni, circondato dall'amore del fratello Barry e dalla famiglia. Madonna scrisse: era uno dei miei preferiti, un'anima dolce, troppo dolce per questo mondo. Oggi di Nick Kamen resta una fotografia luminosa, un ragazzo in una lavanderia, gli occhi blu come il cielo che promette primavera e malinconia nello stesso identico istante, e resta soprattutto una voce che sussurra più che cantare. Resta l'impressione che forse fosse davvero troppo sensibile per sopravvivere alla crudeltà dell'industria e del tempo. Perché alcuni esseri umani non nascono per durare, nascono per toccare l'anima di chi li guarda. E Nick Kamen l'ha fatto, nel modo più silenzioso, più delicato, più immortale possibile.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2002.
4: Quaderno de bitacora 2002.
5: 2002 Longbook.
6: Quello che segue è il racconto di Dino e di tutti coloro che si sono uniti a questo ride. Quelle che ascolterete sono le loro emozioni, tradotte in parole e scritte su un diario di viaggio. Quelle che vedrete sono le immagini estemporanee raccolte durante un'avventura durata 13.000 km e 49 giorni.
7: Il diario di bordo di Moto for Peace.
6: È la nostra prima spedizione ufficiale. Spinti dall'entusiasmo, percorriamo rapidamente le agevoli strade italiane, fino a raggiungere il confine con l'Austria. Vienna è la nostra prima tappa. La città è sede delle più grandi organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, e il suo centro storico è dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La città è gradevole. La vista dei suoi palazzi sfarzosi ci riporta con la memoria alle gesta di Francesco Giuseppe d'Austria e alla sfortunata principessa Sissi. Vienna è nota anche per essere la città dei musicisti. Qui furono ospitati i più grandi compositori classici di tutti i tempi e diede i natali alla famiglia Strauss. L'eleganza di Vienna ci affascina. Piacerebbe anche a noi assistere al ballo delle debuttanti in uno dei palazzi imperiali della città. Ma non sapendo ancora quantificare con esattezza la durata delle nostre tappe e per non rischiare di accumulare ore di ritardo, dopo aver pernottato lasciamo Vienna e ci mettiamo sulla strada alla volta di Praga.
8: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

Dubai semina delle nuvole e desalinizzazione per contrastare la carenza d'acqua. Entro il 2025 due terzi della popolazione mondiale potrebbero affrontare una carenza d'acqua e Dubai, situata in una delle regioni più aride del mondo, sta cercando soluzioni innovative per affrontare questo problema. Una di queste soluzioni è la semina delle nuvole, una tecnica di modificazione meteorologica che migliora la capacità delle nuvole di produrre pioggia. Nel processo di semina delle nuvole gli aerei vengono utilizzati per posizionare particelle di sale igroscopico all'interno delle nuvole cumuliformi. Queste particelle attirano minuscole goccioline d'acqua che si cambiano e crescono di dimensione, precipitando quindi come pioggia. Questo metodo è prezioso per l'approvvigionamento idrico in regioni con scarse precipitazioni e richiede un consumo minimo di energia. Un'ora di cloud shedding può generare fino a 100.000 metri cubi di acqua. Attualmente oltre 50 paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema, non solo per aumentare le precipitazioni, ma anche per ridurre le dimensioni dei chicchi di grandine nelle regioni più fredde, contribuendo così a limitare i danni causati dalle tempeste di grandine. I luoghi desertici come Dubai, che hanno limitate risorse di acqua dolce, l'approvvigionamento idrico è una sfida importante. Dubai attualmente ottiene oltre il 90% della sua acqua dalla desalinizzazione del mare attraverso il processo di osmosi inversa. Tuttavia sta anche esplorando soluzioni innovative come i pannelli idroelettrici che utilizzano l'energia solare per produrre acqua potabile dall'umidità dell'aria, riducendo così la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali. In un mondo in cui l'acqua potabile è sempre più preziosa, queste soluzioni innovative stanno diventando essenziali per garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti, come stabilito nell'agenda del 2030 delle Nazioni Unite. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: C'è un momento, un solo momento, in cui il mondo smette di essere rumoroso, in cui gli stadi tacciono, le luci si spengono e tutto quello che resta è il suono di un telefono che squilla. . 26 luglio 1977, New Orleans, una stanza d'albergo. Un uomo risponde:
5: Hello?
4: La voce è quella di Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, 28 anni, capelli d'oro, la rockstar più luminosa del pianeta. Stadi pieni, jet privati, record infranti, una band che sembra invincibile. Poi, dall'altro capo del filo, la voce di sua moglie.
6: Carrick is death.
4: Carrick è morto. Il loro bambino, 5 anni, un virus allo stomaco, veloce, implacabile. Nessun segnale, nessun preavviso, nessun addio. Mentre Robert Plant cantava davanti a migliaia di sconosciuti dall'altra parte dell'oceano, il suo piccolo Mountain Man se ne andava. Il tour si ferma, le limousine, le suite, il mito scompaiono in un istante. Robert vola in Inghilterra, terreno bagnato di pioggia delle Midlands. La campagna è silenziosa come se sapesse cos'è successo. Il funerale, il giorno peggiore. Robert guarda intorno a sé, cerca i suoi fratelli di palco. John Bonham è lì, accanto a lui. Non dice molto, non serve. A volte l'amicizia è solo restare in piedi insieme. Ma due assenze pesano come pietre, Jimmy Page e John Paul Jones. Non ci sono, diranno anni dopo che volevano dargli spazio. Robert la chiamerà in un altro modo, vuoto. Forse non hanno tanto rispetto per me quanto io ne ho per loro, mormora al tour manager. Forse non sono gli amici che credevo. Quel giorno qualcosa dentro il Golden God si spezza. Non in un urlo, ma nel silenzio. Torna alla sua fattoria, niente più jet, niente più folla. Smette addirittura di bere, smette di drogarsi, smette di essere una rockstar. Ho perso mio figlio, dirà poi. Non volevo stare più nei Led Zeppelin. Volevo stare con la mia famiglia. Compila persino un modulo per lavorare in un college per insegnanti. Robert Plant, il dio dorato, pronto ad insegnare ai bambini in una scuola di provincia e lasciare per sempre la musica. Ma un motore romba vicino al cancello della fattoria. È una limousine nera, cappello da autista, indossato per scherzo. Ed è sempre lui, l'amico fidato, il batterista, John Bonham. Non viene a convincere, viene ad esserci. Si siedono in salotto, parlano poco, bevono qualcosa, ricordano chi erano prima dei riflettori. Amici, prima di tutto, musicisti dopo. Robert a questo punto accetta un'ultima corsa, un'ultima impennata contro la tempesta. Nasce In Through the Outdoor, dentro l'uscita, fuori dall'ingresso, dentro il dolore, fuori il mito. Dentro quell'album c'è una canzone, si intitola All My Love. Non è un brano rock. È un addio sussurrato, è una carezza a un figlio che non tornerà. Si preparano quindi per un grande tour in Nord America, ma l'oscurità non è ancora sazia. Il 24 settembre, durante le prove, John Bonham inizia a bere 12 ore di fila, 40 shot di vodka. La mattina dopo c'è silenzio. John Bonham ha 32 anni e non si sveglia più. Il cuore dei Led Zeppelin si fermerà per sempre e con lui la band. Niente tour d'addio, nessun batterista sostitutivo, niente operazioni nostalgia, nessuna corsa al denaro. La band più grande del mondo

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

chi sta pagando per questa guerra? Le persone povere. Chi sta lottando in questa guerra? Le persone povere. Chi guadagna soldi da questa guerra? Le persone ricche.

In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018.
4: 2018 logbook.
5: In missione per le missioni, edizione di venerdì 11 maggio 2018, ben ritrovati. Il team ha lasciato la capitale dell'Angola per realizzare la tappa di oggi, lunga 380 km, che sposterà il team sempre in territorio angolano, dalla capitale Luanda a Malanje, una cittadina di circa 150.000 abitanti. È situata a 1.151 metri sul livello del mare e questo dovrebbe aiutare il team a sopportare le alte temperature ed anche il livello dell'umidità. Infatti per oggi a Malanje si prevedono 30 gradi ed un tasso di umidità del 62%, mentre di notte la temperatura scenderà sino a toccare i 18 gradi centigradi. Tra l'altro la città è bagnata dal fiume Lutete, ha un mercato agricolo ed è anche sede di industrie di trasformazione e possiede anche un aeroporto. Ma occupiamoci del team di Moto4Peace, ascoltiamo prima la presentazione di Luis, il poliziotto spagnolo.
6: Mi chiamo Luis Jimeno, vengo de Barcelona, Spagna. La importancia que tiene y lo que ellos no tienen aquí. Y esto supongo que debe ser una experiencia tan grande que creo que me servirá para mejorar como persona.
5: Bene, e dopo l'autopresentazione chiediamo a Luis che cosa è successo con quella famosa buca alle porte di Luanda che ha danneggiato seriamente la ruota posteriore ed anche quella anteriore. La traduzione subito dopo in italiano è di Veronica Marcos, che ringrazio.
7: Ciao Richard, il problema è molto semplice. Carretera oscura e carretera di Luanda. Agujeros enormes, de muy profundos, y no lo vi y metí las dos llantas, la de delante y la de atrás, con el consiguiente bollo en ambas llantas. No hay problema, me puse en contacto con Yamaha de aquí, no me lo solucionaban, y un taller de un grupo de moteros de aquí de Luanda, maravillosos, me han garantizado que ellos me reparan las llantas en uno o dos días. O sea que no hay ningún problema, solo quedó en un susto. Ciao Richard.
8: Ciao Richard, sono Veronica per farti un po' la traduzione di Luis. Che è successo? È arrivato il buio, abbiamo grandi e piccole buche e precisamente ha preso non una delle più grandi, però le due ruote si è sentito il colpo di ferro e si hanno sgonfiato le ruote, abbiamo fermato, abbiamo fatto un po' di riparazione, abbiamo con una mazza piccato per mettere bene il ferro della ruota. Alla fine abbiamo arrivato alla notte al posto da Luanda, tutto bene, e precisamente un gruppo motociclista di qua da Luanda ci ha aiutato, gli hanno preso le due ruote, li stanno riparando, tutto perfetto, tutto bene, e non è successo niente pericoloso, che era l'importante, non è accaduto, siamo tutte bene. Un bacio, ciao.
5: Bene, tutto bene, ciò che finisce bene. L'ambasciatore Claudio Miscia l'altra sera ha organizzato una serata tipicamente italiana presso l'ambasciata di Luanda con karaoke e canzoni rigorosamente

Erano sei ragazzi di Los Angeles, figli di musicisti e tecnici di studio. Li chiamavano gli ingegneri del suono con la chitarra in mano e in pochi anni avrebbero firmato alcune delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Signore e signori, i Toto. Nascono nel 1977 da un gruppo di musicisti di sessione quali Steve Lukather, i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Bobby Kimball e David Ungay. Avevano già suonato per mezzo mondo, dagli Steely Dan a Bud Skaggs, ma volevano qualcosa di loro, volevano un suono che unisse rock, pop e soul e con una precisione da laboratorio. Nel 1978 esplodono con All The Line, ma è nel 1982 con l'album Toto 4 che diventano immortali. Dentro c'erano canzoni come Rosanna, I Want On You Back e soprattutto Africa. Quella canzone nacque da un sogno di David Page, lo abbiamo già raccontato in una puntata di Behind. Non era mai stato in Africa, aveva visto documentari, letto articoli e scrisse I Bless The Rains Down In Africa, senza sapere bene che cosa significasse, eppure con i suoi cori, i suoi sintetizzatori caldi divenne un inno planetario. Il titolo Rosanna invece non era solo un nome a caso, si riferiva a Rosanna Arquette, all'epoca fidanzata di Steve Porcaro. La band vinse 6 Grammy Awards nel 1983, inclusi album of the year e record of the year per Rosanna. Gli effetti vocali e percussivi di Africa furono invece costruiti

artigianalmente in studio. Nonostante le perdite dolorose come quella del grande Jeff Porcaro nel 1992, i Toto non si sono mai fermati. Steve Lukather ha mantenuto viva la band portando il loro sound sui palchi di tutto il mondo, da Tokyo a Roma. Ancora oggi ogni generazione riscopre la canzone Africa e la canta come se fosse uscita ieri. In più i Toto erano noti anche per molti scherzi di studio che si facevano tra di loro. Durante le registrazioni spesso sostituivano le parti di batteria o tastiera dei compagni con suoni assurdi come campane da mucca, pernacchie o versi di animali. Ma precisione, cuore e un pizzico di follia, questo è il risultato del segreto dei Toto, perché nella loro musica c'è davvero tutto. Totus, appunto.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tutte le sere e durante la notte in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
1: Radio Luxembourg with

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Tra Atbazar e Astana corrono solo 260 km di strada. Una strada quasi perfetta, che ci permetterà di raggiungere la capitale kazaka in poche ore. Il viaggio prosegue senza grandi difficoltà. Il gruppo è affiatato e i chilometri percorsi finora sono volati via. La missione è cominciata il 31 agosto 2014 e oggi, 21 settembre, dopo aver percorso 6.500 km, attraversando 6 paesi, siamo in Kazakistan, paese dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica. Ma a 150 km da Astana siamo costretti a fermarci per una sosta tecnica.
1: Siamo a metà strada fra Atbazar e Astana e il furgone blu è rimasto senza gasolio. Qui trovare gasolio non è che è un problema, non si trova. Fortunatamente abbiamo le taniche di riserva e ad Astana ci hanno assicurato che problemi non ce ne sono, quindi abbiamo rabboccato i serbatoi, una motocicletta. 150 km ce la dovremo fare tranquillamente, almeno speriamo.
0: Effettuato il rifornimento, riprendiamo il viaggio. Le lussureggianti coltivazioni che abbiamo attraversato fino a oggi hanno ceduto il passo a lande desertiche che contraddistinguono la maggior parte del territorio. Davanti a noi una sconfinata pianura con qualche rilievo che non supera però i 400 metri di altezza. Veniamo deviati su un percorso sterrato a causa di una manutenzione straordinaria della strada principale. Durerà diversi chilometri, ma non avrà una particolare influenza negativa sui tempi di percorrenza della tappa. Il Kazakistan è un paese dove vivere non è facile. Le temperature scendono nei 6 mesi invernali fino a meno 35 gradi e si contrappongono a quelle dei 3 mesi estivi che raggiungono quasi i 40. Poi un breve autunno e le temperature tornano di nuovo a scendere. Ci guardiamo intorno e pensiamo a quanto possa essere difficile la vita nelle campagne lontane dai grandi centri abitati. 150 km li percorriamo in un'ora e mezza. Alla periferia di Astana incontriamo i colleghi della polizia locale che ci scortano fino al grande parcheggio dell'hotel dove alloggeremo. Pochi minuti e si raduna intorno a noi una piccola folla di curiosi.

0: chiudere una tappa rispettando i tempi ha i suoi vantaggi. C'è la possibilità di riposare di più, più tempo per la manutenzione dei mezzi, importantissima per la nostra sicurezza e per la riuscita della missione, e la possibilità di visitare la città. Questa volta lo facciamo in sella alle nostre moto.
1: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa'tra.
2: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras. Uepa!

Dopo essermi trasferita a St. Louis, sono andata una sera con mia sorella a vedere Ike Turner. Non mi sono mai sentita attratta da lui, lo giuro, ma la sua musica mi eccitava. Volevo a tutti i costi cantare con lui. Tina Turner.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione?
1: Raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavo, lo sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
4: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
5: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione. Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
6: High rotation. Three hits without interruption.

0: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farta. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farta, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
1: Ci vuole una mazza qua.
2: Ciao.
0: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che c'era stata indicata in modo ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
4: And staring at a not so motivational poster on my wall.
3: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
5: I'm on top of the world!
3: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
7: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.

0: spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: È nata Moto for Peace TV Channel, il nuovo canale tematico di YouTube. Promo, video, foto dinamiche, servizi giornalistici, spot, interviste, videoclip e trasmissioni televisive dedicate al team di Moto for Peace che dal 2001 viaggia attraverso il mondo. Ecco i progetti di Moto for Peace attraverso gli angoli più remoti della terra, a bordo delle loro moto, a tessere rapporti con istituzioni, a portare aiuti, a conoscere gente e naturalmente a raccontare attraverso bellissime immagini le loro esperienze. Moto for Peace TV Channel. Ricerca il nostro canale su YouTube. Tutti i nostri video sono in HD con audio stereo Dolby Surround.

0: Nel 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun. Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quando si parla di Asi Jazz, uno dei nomi che emergono subito è quello degli Incognito, una band che dagli anni 80 ad oggi ha trasformato il jazz funk britannico in un linguaggio globale fatto di groove, soul e raffinatezza musicale. Dietro a questo progetto c'è una figura centrale, il chitarrista e compositore nonché produttore londinese Jean-Paul Bluey Momnick. Nato a Port Louis, alle Mauritius, e cresciuto a Londra, Bluey porta con sé una miscela culturale che diventerà il cuore del suono degli Incognito. La storia quindi inizia nel 1979, quando Bluey e il suo amico d'infanzia Paul Tubbs Williams fondano gli Incognito. All'inizio il gruppo è influenzato da artisti come Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire e dalla scena jazz funk americana. Il primo album arriva nel 1981, si intitola Jazz Funk appunto. È un disco energico, pieno di groove,

La vera esplosione degli Incognito arriverà circa 10 anni dopo, nel pieno della scena Asi Jazz londinese. Nel 91 pubblicano infatti Inside Life, l'album che segna la rinascita del progetto, ed è un singolo a portare avanti il progetto e a fargli esplodere in tutto il mondo. Si intitola Always There, una reinterpretazione di un brano jazz funk di Ronnie Lawes, diventato un successo internazionale. La voce è quella della cantante americana Jocelyn Brown e il brano entra nelle classifiche europee, portando gli Incognito nei club e nelle radio di tutto.

Gli anni 90 diventano però il periodo d'oro della band. Album come Tribes, Vibes e Scribes consolidano il loro stile. Un mix di jazz, funk, soul, arrangiamenti sofisticati e una rotazione continua di cantanti e musicisti. Da qui nascono brani iconici come Don't You Worry About a Thing, cover del classico di Stevie Wonder. Don't you-

Gli Incognito diventano quindi una vera collettività musicale, più che una semplice band. Nel corso degli anni passeranno decine di cantanti e strumentisti. Tra le voci più amate ci sono quelle di Maisa Leak, Tony Momrell e Joy Malcolm. Il segreto degli Incognito è sempre lo stesso, però: un rigore unico, fatto di jazz e con l'immediatezza del soul e del funk. Bluey ha spesso dichiarato che il suo obiettivo era mantenere viva la tradizione della black music, ma rendendola contemporanea. Album come Positivity, No Time, Like the Future e Tomorrow New Dreams dimostrano come il gruppo continui ad evolversi anche dopo decenni di carriera.

Oggi gli Incognito sono considerati una delle band più influenti della scena acid jazz e jazz funk. Continuano a pubblicare musica, collaborare con artisti di tutto il mondo e portare i loro grooves sui palchi internazionali. Il progetto è sempre guidato da Bluey, che ha trasformato però gli Incognito in qualcosa di unico, una famiglia musicale in continua evoluzione, capace di attraversare generazioni e stili senza perdere identità. Dal jazz funk degli anni 80 alla scena acid jazz del 1990 fino alla musica soul contemporanea, gli Incognito hanno dimostrato che il groove può essere elegante, sofisticato e allo stesso tempo profondamente popolare. E dopo più di 40 anni di carriera, il loro nome resta perfettamente azzeccato: Incognito, perché dietro ogni loro brano c'è sempre qualcosa da scoprire.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitácora 2010. 2010 Logbook.
2: Zuppa di patate e cipolle, riso, zucchine al sugo con polpette e costolette di agnello, tutto cotto all'istante. Anche se l'offerta non è ampia, è una buona alternativa ai tanti cibi in scatola consumati negli ultimi giorni di viaggio. Siamo in perfetto orario con la tabella di marcia del giorno e in realtà avremmo concluso la nostra tappa. Prendiamo la decisione di spingerci fino a Karima, abbandonando le rive del Nilo e affrontando il deserto nubiano.
3: Siamo arrivati alla tappa, Dongola è 8 km. Però la tappa successiva, Karima, tagliando su una strada nuova che hanno fatto, ha asfaltato 660 km e guadagniamo un giorno.
2: Un giorno importante, visto il ritardo accumulato e la complessità del viaggio. Il deserto ci appare interminabile. Il paesaggio, malgrado la sua semplicità, è incredibilmente colorato. Si riescono a cogliere tutte le sfumature del marrone con alcune note di verde qua e là. Il caldo è quasi impossibile da sopportare. Beviamo mediamente quasi 15 litri di acqua a persona in un unico giorno. L'aria calda si alza dalla sabbia e dall'asfalto, incontrando uno spesso strato di aria più fredda. I raggi del sole che attraversano questi strati di aria calda, proveniente dal suolo, vengono deviati e danno vita all'incredibile effetto ottico chiamato miraggio. Davanti a noi, grazie a questo spettacolare gioco di luce, appaiono come per magia le immagini di immensi laghi. Karima è una piccola città a 600 km dalla capitale Khartoum. Resteremo qui per la notte, riprendendo poi la strada nel deserto verso Atbara, dove sosteremo ancora prima di raggiungere Khartoum. Sono le 6 del mattino quando suona la sveglia. La notte è stata dura quasi quanto viaggiare nel deserto. L'hotel che ci ha ospitato era tutto tranne che confortevole. Poche stanze con tanti letti, aria condizionata inutilizzabile e un caldo infernale che ci ha costretto a dormire all'aperto. I nostri volti a quest'ora del mattino non lasciano dubbi su come abbiamo trascorso la notte.
4: Ci sono tre obiettivi in questo viaggio. Il primo è liberarci di Pierpaolo Talani qui a Khartoum, quindi tra poco, 300 km. Poi abbiamo il progetto di Kobi che è qui e poi andiamo giù e finalmente Cape Town City.
5: Ciao Carose, sogno Calogero Concetto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
6: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere, contatti senza frontiere.
7: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
8: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Attenzione amanti della musica e dell'avventura. Questa è Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere. Potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero. E poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo.
1: La radio

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Eolico, salute a rischio e impatto reale. Energia pulita? Forse no. Mentre in Italia si spingono gli incentivi all'eolico senza criteri, la scienza e i cittadini lanciano l'allarme. Le pale eoliche minacciano la salute e gli ecosistemi. Ecco cosa dicono gli studi. 364 organizzazioni europee denunciano i danni dell'eolico. Il NIH americano conferma: il rumore delle turbine aumenta stress, rischio cardiovascolare e cancro. In Ontario e in Europa, residenti vicino alle pale riportano disturbi del sonno, cefalea, ansia, perdita di memoria. Nei bambini, calo del rendimento scolastico e alterazioni comportamentali. E poi ci sono gli infrasuoni, il pericolo invisibile. Le turbine generano in effetti rumori a bassa frequenza, meno di 20 Hz, impercettibili ma dannosi. Aumentano il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, indebolendo il sistema immunitario. Problemi poi cardiaci, aritmie, ipertensione. Anche gli animali vengono colpiti. Galline che smettono di deporre uova, capre con meno latte, maiali con squilibri ormonali. Cittadini costretti a scappare, famiglie abbandonano le case per i danni alla salute. In alcune zone l'85-90% dei residenti denuncia problemi. Territori svenduti, i comuni accettano pale per questi sovvenzionamenti, ma i cittadini non vedono benefici, bollette sempre più care. E poi ci sono domande senza risposta. Quali danni su neonati e feti se le madri sono esposte agli infrasuoni? Perché si ignorano gli studi sugli effetti cronici? Se l'eolico fosse davvero green, non distruggerebbe la salute delle persone e degli animali. Prima di installare altre pale, forse dovremmo ascoltare chi ne subisce le conseguenze. E voi cosa ne pensate? Scriveteci.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: This one's for anyone. No, love less.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della Prima Guerra Mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico, esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo, il primo ovviamente è quello di Suez con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
1: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte, 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette, quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8.39 per andare in dogana, e quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. Impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva e poi deve scaricare i container devono essere movimentati, quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni. E recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
0: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
1: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti e quindi questo è tutto, caro Richard.
0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa. Dr. Tawanda, the producer.

0: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto for Peace y un fuerte abrazo a Ricardo. ¡Mua!
1: Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
2: Da sempre ho preferito suonare con altre ragazze e frequentare altre ragazze. Da sempre sono una femminista. Courtney Love.
3: Anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Come è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
4: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
24: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
25: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È giunto il momento di ascoltare Radio Tanto Tempo Fa, spezzoni di trasmissioni radiofoniche di un tempo, andate in onda su delle radio che oggi non esistono più. In questa edizione, Richard Hsu è su Radio Energy.
1: Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. All the best.
2: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

Beh, noto che sono ancora molto richieste le lollipop per il DJ anche tu, le fanciulle con Batte Forte, grazie a Teresa che ha lasciato la sua richiesta in voce qui sulla segreteria telefonica e quindi allo 0965 30 78 69. Manca ormai una settimana per dare il benvenuto ufficiale all'estate 2002 e a questo proposito mi chiedevo se anche nel Sud Italia, in particolare nella vostra città di Reggio Calabria o comunque nello stretto di Messina, sia sentito e soprattutto atteso così come lo è intensamente a Milano, dove in questi giorni la gente sembra più impazzita e stressata del solito. Infatti secondo me, e tra l'altro ve lo dico perché comunque abito il capoluogo lombardo da ormai 14 anni, posso sostenere che i milanesi si stressano particolarmente di più con i primi caldi di giugno, ma anche nelle settimane che precedono il Natale. Sono, insomma, i momenti peggiori dell'anno per fare un salto in questa città. Quindi ve lo sconsiglio vivamente, ma che ineducato, non mi sono neanche presentato. Buongiorno cari amici. Sono Richard Chu, la nuova voce di Radio Energy in collegamento da Milano appunto per questa quarta puntata di Metropolis. Come al solito nel nostro contenitore, oltre a news e curiosità, c'è la grande musica protagonista assoluta come sempre nella programmazione di Energy e che andremo ad apprezzare insieme.

0: E stavo riflettendo, cari amici, che oggi è giovedì 13 giugno, e quindi c'è una partita tanto attesa, Messico-Italia. Tutto questo accadrà alle 12.30 in Giappone. Nello stesso momento ci sarà altre due squadre che si affronteranno per questi mondiali di calcio, vale a dire Ecuador-Croazia. Speriamo bene, incrociamo le dita per l'Italia. A proposito di Italia e di mondiali, un imprenditore giapponese specializzato nella distribuzione e produzione di biancheria intima femminile ha ideato e messo in commercio, appunto in occasione di questi mondiali di calcio, uno speciale modello di reggiseno battezzato colpo di testa. Questo particolare reggiseno, fabbricato in poliestere e di colore verde per ricordare il terreno dei campi di calcio, e sulle sue coppe sono disegnati due palloni da calcio trattenuti da una rete bianca del tutto simile a quella utilizzata nelle porte vere, insomma una culotte sempre rigorosamente di colore verde e con un terzo pallone a scacchi ingresso sul retro. Completa quindi il raffinato modello. Il colpo di testa, secondo le nostre informazioni, sarà venduto, almeno per il momento, solo a Tokyo al prezzo di 144 euro. Beh, insomma, costano pure tanto, eh?
1: Avete ascoltato Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione, Richard Hsu nel 2001 su Radio Energy.
2: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: In curva piegava così tanto che il problema non erano i moscerini, ma i lombrichi.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla Polizia della Repubblica Ceca.
1: Srdečný pozdrav a poděkování Policii České republiky.
2: Hai mai visto un angelo spegnersi nel silenzio di una classe che ride?

0: già morti.
1: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
2: This is Radio Moto for Peace, the radio without

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione

0: produzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciandosi alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco, e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rotta per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale chiedendo: ai tempi dei Romani sulle Alpi non esistevano i ghiacciai? Anche allora c'era il riscaldamento globale? Ecco la risposta. Durante il periodo dell'Impero Romano, in particolare intorno all'inizio dell'era volgare, primo secolo d.C., le Alpi erano effettivamente caratterizzate da condizioni climatiche diverse da quelle odierne. Tuttavia, dire che non esistevano ghiacciai è un'esagerazione, ma è vero che durante l'epoca romana molti ghiacciai alpini erano meno estesi rispetto a oggi, e alcune zone oggi coperte dai ghiacciai erano probabilmente libere dal ghiaccio. Questo fenomeno è collegato a un periodo climatico noto come ottimo climatico romano, che va dal 250 a.C. al 400 d.C., durante il quale le temperature in Europa e più in generale nell'emisfero nord erano più miti rispetto ai secoli precedenti e successivi. Durante questo periodo le temperature erano abbastanza elevate da permettere una certa espansione agricola e un clima relativamente favorevole alla vita umana. Questo periodo fu seguito dal cosiddetto periodo buio climatico e dalla piccola era glaciale, che va dal 14 al 19 secolo, quando i ghiacciai crebbero nuovamente e avanzarono in molte regioni montuose europee. Non possiamo però parlare di riscaldamento climatico in senso moderno, cioè causato dalle attività umane nel caso dell'ottimo climatico romano. Le fluttuazioni climatiche dell'epoca erano principalmente dovute a fattori naturali come la variabilità solare e le oscillazioni dell'orbita terrestre. A differenza del riscaldamento globale attuale, che è largamente influenzato dalle emissioni di gas serra dovute alle attività industriali umane, almeno è quello che si dice, le variazioni climatiche in epoca romana erano parte dei cicli naturali di lungo termine del clima terrestre. In sintesi, durante l'epoca romana le Alpi avevano probabilmente ghiacciai meno estesi rispetto ad oggi, ma questo era il risultato di variazioni climatiche naturali e non di un riscaldamento globale antropogenico come quello che osserviamo oggi. A tal proposito, sono numerosissimi gli scienziati che non credono al riscaldamento globale odierno, e dopo la risposta dell'intelligenza artificiale, anche noi ci poniamo un quesito. Se già in passato si sono registrate variazioni climatiche molto ma molto più accentuate rispetto a quelle odierne, quelle che oggi ci vengono prospettate insistentemente dai media potrebbero essere di tipo naturale e non provocate solo ed esclusivamente da noi umani. E perché disturbarsi con così tanta perseveranza ed impegno sul green e non si fa nulla per fermare le guerre che tutto fanno tranne che ripulire il pianeta?
1: Where's all my soul, sister? Voglio sentire il

0: Dal 2000, il team di Moto for Peace ha percorso oltre 130.000 km in 4 continenti, superando con impegno qualsiasi inconveniente e portando a termine con successo tutte le missioni. Un impegno premiato all'estero dal delegato delle Nazioni Unite in Kosovo nel 2012 e in Italia con i riconoscimenti del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Capo della Polizia e con l'indispensabile collaborazione del Segretariato Generale Interpol. Avventura, passione per la moto, solidarietà, libertà e collaborazione con i popoli e con le altre forze di polizia di tutto il mondo. Questo è Moto for Peace.
1: Un caro saluto ed un grazie alla Polizia del Costa Rica.
2: Mis mejores deseos y gracias a la Policía de Costa Rica.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.